0: Grazie, vai.
1: Grazie, grazie. Central, 2600, ora prendo la linea, grazie.
2: E grazie, grazie, grazie, grazie.

0: sono da centrale delle quattro opinioni, il
1: 16h35.
0: 16h22, 16h35. On est 17, mais l'ordinateur vigilant est fonctionnel.